0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio a bordo del treno delle 8. A proposito di scuole aperte d'estate, ascoltiamo questa nota vocale.
2: Buongiorno Angelo, buongiorno Ida, sono Sapio. Io per questa iniziativa sono pienamente d'accordo, perché i ragazzi è bene che siano impegnati, soprattutto quelli che vengono da famiglie bisognose. Sono pienamente d'accordo, è giusto come dici tu, però dove sta il personale? Facciamo sempre come il cane che si morde la coda. Buona giornata a tutti.
1: Questo è un nodo che poi sarà sciolto dai singoli istituti che decideranno di partecipare, perché gli insegnanti o anche il personale aderirà su base volontaria, quindi capiremo nelle prossime settimane. Intanto, a proposito di scuole, grazie Gianluca, ha inviato la notizia delle scuole chiuse domani a Cava dei Tirreni per il passaggio del Giro d'Italia, e questo è un po', diciamo, è stata la decisione dei vari comuni dove la Corsa Rosa poi arriverà, quindi i vari punti che toccherà la carovana dei corridori. Anzi, quali saranno le scuole chiuse? Dove, insomma, voi che ci state ascoltando, città dove passeranno i ciclisti? Fateci sapere, 347 49 00 29. Arriva anche Achille Lauro. Okay.

Achille Lauro con la sua Amore disperato in questa seconda parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8 e tra poco parleremo di come gli italiani stanno reagendo a questa crisi energetica, quale impatto sta avendo sulle nostre tasche. Guardami.

Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Kiss Kiss Italia. E insomma, stiamo vedendo questa crisi interminabile che c'è in Medio Oriente con queste trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran che non arrivano a concretizzarsi. Intanto tutto questo ha un impatto sia sulle nostre tasche ma anche a livello psicologico, perché stavo dando un'occhiata ad un sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore, secondo il quale la maggior parte degli italiani, siamo quasi al 100%, teme che nei prossimi mesi possano esserci problemi con crisi energetica e ovviamente con l'aumento dei prezzi. Che cosa succede? Che questo timore ha portato immediatamente a cambiamenti nei propri comportamenti. Il primo che è venuto fuori è la riduzione dell'uso dell'auto privata. C'è un bel 44% che ha deciso di utilizzare il car sharing, il treno, i mezzi pubblici, la bicicletta o anche andare a piedi. Il resto, insomma, poi ha deciso un po' così di fare come meglio riesce a muoversi. Perché? Perché tutto questo è legato alla crisi del carburante. Non solo, ma ci sono anche tagli su tutto ciò che ha a che fare con il tempo libero e i ristoranti sono le prime cose che vengono eliminati. Quindi se magari si andava a mangiare una pizza una volta a settimana o due volte al mese, adesso è arrivata un'ulteriore riduzione. Tra poco poi vedremo le differenze territoriali, dov'è che c'è maggiore tensione e maggiore preoccupazione. Ne parleremo anche insieme a voi, naturalmente. Siete tra questi italiani che hanno cambiato un po' il proprio comportamento? Fateci sapere. Okay.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Omino Bianco da 35 lavaggi, vari tipi, a 2,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita della Campania.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
1: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
7: Fino al 21 maggio, banane di manno a 1,29 € al chilo. Sottilette, le classiche 400 grammi, a 2,69 €.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.

fatta. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Mr. Rain, questa era la sua Pericolosa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1980, la canzone che stiamo per ascoltare insieme ha un tono piuttosto risentito. Lucio Battisti si scaglia contro chi non accetta la fine della relazione e questo pezzo è parte dell'album Una giornata uggiosa, Gelosa cara.

La giornata scorre meglio con canzoni che ci aprono il cuore, come quella di Lucio Battisti, Gelosa Cara. E torniamo a parlare del sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore a proposito dell'impatto della crisi energetica sulle nostre tasche e anche sui nostri comportamenti. Abbiamo detto che il 44% degli italiani immediatamente ha messo da parte l'auto. Ora, guardando un po' il traffico, guardando un po' la situazione, Angelo, non protestare, dov'è questo 44% distribuito altrove? Perché qui insomma l'auto è sempre più una necessità dovuta a vari problemi, non ci sono alternative valide, i mezzi di trasporto, in bicicletta, ma come andare in bicicletta? No, ma cos'è questa sconosciuta? Intanto abbiamo detto anche sul tempo libero, meno ristoranti, meno diciamo distrazioni, e le differenze poi si fanno sentire a livello territoriale, soprattutto al sud, dove si soffre questo aumento del carburante e con tutte le conseguenze. I giovani sono più preoccupati naturalmente per il futuro, perché non hanno proprio adesso le condizioni economiche per affrontare questo discorso, ma non rinunciano ai viaggi, cioè i ragazzi dicono no, vabbè, facciamo qualsiasi cosa, ma dobbiamo andarcene in giro. Ecco, questo è l'approccio mentale alla situazione che stiamo vivendo ora e che un po' fa girare le scatole, no? Perché diciamoci la verità, facciamo tanti sacrifici e periodicamente arrivano questi stop da affrontare poi, e in che cosa si traduce? Tagliare ogni volta le cose che magari potrebbero farci comodo o potrebbero farci stare meglio. Va bene, cari passeggeri, c'è Malika Yan.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
17: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente!

In the Blue Beaters. E a proposito di momento un po' delicato, in questo periodo di instabilità a livello sia storico che economico, che riguarda anche il costo della vita, l'alleata della maggior parte degli italiani è la second hand economy. Cosa vuol dire? Sempre più persone decidono di acquistare o di vendere cose di seconda mano, quindi non so, anziché prendere gli oggetti e buttarli via perché magari non sono riparabili apparentemente o sembra che non servano più, molti italiani decidono di provarci fino alla fine a riutilizzare un oggetto, così anche per quanto riguarda l'abbigliamento. E la second hand economy è diventata una fetta dell'economia italiana molto importante, quindi al di là del discorso dei soldi è molto importante anche pensare all'aspetto etico del riuso di questi prodotti. Questo è, diciamo, se vogliamo vederla con il bicchiere mezzo pieno, l'aspetto positivo di questo momento delicato che stiamo vivendo. E Angelo Zella traina la second hand economy, vero caro? Cosa vendi? Acquisti? Ripari? Allora, per riparazioni c'è Angelo Zella.

Daniele, gente distratta, come dice Tobia, come ci scrive il nostro ascoltatore, fermi tutti. C'è Pino Daniele, hai perfettamente ragione. Salutiamo anche Raffaele che ci scrive da Nocera Inferiore, ci dice che domani le scuole saranno chiuse appunto per il passaggio della tappa del Giro d'Italia. Paola e Chiara con Mare Caos.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Atteso l'incontro a Pechino tra Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, nel quale si parlerà anche della crisi in Medio Oriente, oltre ad Aziz, Teheran e Taiwan. L'incontro andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, ha detto il leader della Casa Bianca prima della partenza. Il capo del Pentagono Exet ha riferito che il cessate il fuoco resta in vigore e che i negoziati sono in corso, aggiungendo che Washington ha un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalazione. E ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Intanto, nello stretto di Hormuz, la marina statunitense ha respinto una petroliera greca battente bandiera maltese. Si tratta della prima nave non iraniana sottoposta al blocco. E la guerra in Medio Oriente, così come l'Ucraina, tra i temi sul tavolo dei ministri della difesa dell'Unione Europea che si sono riuniti a Bruxelles. Il punto centrale del vertice è il sostegno europeo a Kiev. La prima parte del maxi prestito da 90 miliardi arriverà a giugno e servirà all'acquisto di droni. Sul Medio Oriente invece si ipotizza un'iniziativa per sostituire la missione ONU UNIFIL che si concluderà alla fine dell'anno, ma per ora sembra che non ci sia un accordo. Bruxelles punta inoltre a potenziare la missione navale Aspides nel Mar Rosso, che potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. Antivirus, un altro caso sospetto, si tratta di una donna argentina ricoverata a Messina, risultato negativo invece il britannico in quarantena a Milano. Intanto restano sotto controllo in località diverse i quattro nostri connazionali che hanno viaggiato sul volo su cui era a bordo anche una donna poi deceduta a causa dell'infezione ma non presentano sintomi. Secondo l'OMS i casi sono destinati ad aumentare ma rassicura nessun rischio di epidemia. Sulla stessa linea il ministro della salute Schillaci che afferma che per l'Italia il rischio è molto basso. Il delitto di Garlasco. Ieri a Roma Andrea Sempio, l'unico indagato nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si è sottoposto a una perizia psicologica e personologica per cercare di ribaltare le conclusioni degli inquirenti che lo descrivono come soggetto ambivalente e incline alla menzogna. Tra circa 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Intanto la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Lo sport calcio, stasera Lazio e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia all'Olimpico, fischio d'inizio alle 21. Tennis, agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner approda ai quarti di finale dopo aver superato nel derby azzurro Pellegrino con il punteggio di 6-2-6-3 e domani se la vedrà con il russo Rublev. Avanti anche Darderi che ha battuto in rimonta il tedesco Zverev e oggi affronterà lo spagnolo Hodar. Eliminati invece gli ottavi Musetti, sconfitti in 2-7 dal norvegese Rud. Nel tabellone femminile fuori la Coppa Errani Paolini. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

gioco calcio, perché in queste settimane lui è andato a sondare un po' il campo, a cercare di capire chi era con lui e chi era non con lui, senza dire contro di lui. Bene, a conti fatti saranno 18 club di Serie A che appoggeranno la sua candidatura su 20, gli altri due non si sa che faranno, stati 18. Qui poi bisogna aggiungere il sindacato calciatori e il sindacato degli allenatori, tutto questo per un totale circa del 30% dei voti, quindi è un bel gruzzoletto. Il competitor, lo sappiamo tutti, è Giancarlo Abete, grande ex. Lui può fare leva sui voti della Lega Nazionale Dilettanti dei Calciatori, che è un bacino molto grande, veramente molto grande, quello della LND. Comporta il 34% delle preferenze, quindi a questo punto staremo a vedere cosa capiterà, o l'uno o l'altro. Giovanni Malagò oppure Giancarlo Abete, chi preferite come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio? 347 49 00 29 i vostri WhatsApp.

Lo dice lei, Noemi ha detto che non ha bisogno di lui. Signori, allora cosa fate? Dove siete? Cosa fate? Come sempre la domanda di mezzogiorno per cercare di capire se state già organizzando qualcosa di buono da mangiare, perché mangiamo troppo salato. Noi italiani mangiamo troppo salato e dopo capiremo perché. Intanto Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: vita.
1: Ma questa è una nuova canzone nuova di, hai capito, LDA con H7, si chiama Santa. Dicevo prima, mangiamo troppo salato, soprattutto noi meridionali abbiamo questo vizio di mettere troppo sale nei cibi, vogliamo avere quel saporito in più rispetto agli altri paesi d'Europa, tanto per dire, e questo ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'Istituto Superiore di Sanità ha raccolto questo allarme. Secondo queste proiezioni, signori, abbiamo una media di addirittura mangiamo circa 10 grammi di sale al giorno. Adesso non lo so quanto materialmente quanti sono 10 grammi di sale, ma immagino un cucchiaio, più o meno un cucchiaino, non lo so. C'è una differenza tra uomini e donne: le donne mangiano più salato degli uomini, 8 grammi le donne, 7,5 gli uomini. Vabbè, la forbice è veramente molto molto stretta. Questo comporta che cosa? Lo sappiamo tutti che il sale fa male, e noi ci ammaliamo di delle solite malattie, l'ipertensione, tutte queste cose qui. Consigli per evitare il sale: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice di utilizzare delle spezie, l'aglio, che è buono, in alternativa erbe aromatiche, anche il limone va bene, altri consigli, tanto per dire, visto che noi utilizziamo molti cibi in scatola, in particolare i legumi, vanno lavati prima di essere usati, tanto per dire, sono consigli che vengo, che leggo da questa notizia. Ma è vero che mangiamo troppo salato? Anche voi lo fate? Ditemi con un WhatsApp.
2: 7000 caffè.

troppo salato, amiche e amici, ce lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, troppo sale nei nostri alimenti, li preferiamo così, è vero o non è vero? 347 49 00 29, i vostri WhatsApp. Ora come gli

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: giochi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Questo è Settembre con Vertebre.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era il mese di maggio del 2002 al vertice di Pratica di Mare a Roma nasce il Consiglio dei 20 e lì ci fu la famosa stretta di mano a tre tra Putin, Berlusconi e George W. Bush. Di quell'anno, il 2002, ascoltiamo anche una grandissima canzone di Pino Mango.

0: valigia, porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
13: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta.

Fischia, fischia, e fischia, e fischia. Questa è Miss Rain con Paura del Buio. Signori, questa storia del targhino, lo possiamo definire così, della piccola targa per il monopattino elettrico, sta diventando un caso nazionale. Per quale motivo? Lo sappiamo tutti che il 16 scatta l'obbligatorietà, ovvero da quel giorno chi non ce l'ha può avere addirittura una multa di 400 euro, scusa se è poco. Anche quelli che ancora hanno fatto la domanda, però non hanno ricevuto ancora il targhino. E per quale motivo? Lo abbiamo già ribadito noi, credo un paio di giorni fa, purtroppo dalla motorizzazione, immagino arrivano da lì, sì, le targhe, hanno problemi a smaltire tutte le richieste che sono state fatte. Si parla addirittura più o meno di 1,5 milioni di mezzi da autorizzare con tanto di targhino, e quindi la Soutenty sta cercando di far slittare questo termine del 16. C'è un altro punto interrogativo sulle assicurazioni, perché chiaramente se un mezzo ha una targa, quella targa deve avere un'assicurazione, e dall'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici fanno sapere che invece lì il termine per l'assicurazione è stato slittato al 16 di luglio, quindi c'è tutto il tempo per mettersi in regola. Ma quanti soldi bisogna spendere per avere un monopattino elettrico?

Amici amici, grazie per la vostra compagnia. Angelo Zella vi sta salutando, vi saluto anch'io. Sono Pino Belmonte, vi lascio con Sara Lotta. Pausa pranzo fino alle 3 di questo bel pomeriggio un po' piovoso, diciamolo. E per chiudere oggi Made in Italy, beh, The Colors. A domani!

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, buon mercoledì 13 maggio 2026, parte il nostro appuntamento puntuale come sempre, due ore da vivere insieme a metà della giornata, quindi un primo resoconto si può già fare, quello che ci aspetta ci aspetta sicuramente, però non è il caso di pensarci adesso, qualcuno mangia, qualcuno si sposta, benvenuti a tutti voi come sempre ragazzi, attenzione, il meglio del meglio, delle notizie del meglio che ci sono in giro le trovate da queste parti, così come nostra musica. Partiamo con Max Gazzè, ringrazio Giovanni Sorrentino in regia che ci fa ascoltare La vita com'è.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia, questa era Superstar ad aprire il nostro appuntamento di oggi di pausa pranzo, aspettando la versione arriva tra qualche giorno di Perdono a 25 anni da quella canzone che gli ha cambiato la carriera e che Tiziano Ferro riproporrà con la featuring, la collaborazione di Lazza. Chiaramente l'ascolterete qui dalle nostre parti su Radio Kiss Kiss Italia. Intanto amici, come sempre

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Kiss Italia, seconda parte di Pausa Pranzo. Occupiamoci di arte, amici in ascolto, perché ci piace così tanto anche sempre mantenere alta la nostra curiosità anche nei confronti dell'arte contemporanea così discussa. Si è aperta da pochi giorni la 61esima esposizione internazionale d'arte, quella che si svolge a Venezia, la Biennale di Venezia in sostanza. Chiuderà il 22 novembre e già si parla tantissimo di alcune opere. Ovviamente tra chi ha avuto modo di visitarla c'è già chi dice: questo lo sapevo fare anche io, questa è una cavolata, questa che ci vuole. E poi c'è in particolare un padiglione, quello dell'Austria, che sta facendo molto molto discutere per due in particolare opere davvero incredibili. Sono delle performance più che delle opere d'arte ai giardini della Biennale. Che cosa avviene? Ogni giorno, allo scoccare di ogni ora, per circa un minuto, una donna sale su una corda, entra completamente nuda all'interno di una campana e fa da batacchio. Viene sbattuta a destra e a sinistra suonando la campana, e ne scende dalla stessa corda dopo un minuto, chiaramente con il pubblico che resta senza parole. Accanto a questa esibizione ce n'è un'altra, questa performance ce n'è un'altra che vede due artiste all'interno di una vasca che restano immerse per 4 ore a testa con un boccaglio che arriva fino all'esterno e fa prendere aria, se non che qual è il problema? Che quell'acqua nella quale loro sono immerse è l'urina che viene prelevata dai bagni chimici dove vanno gli ospiti. Questo a simboleggiare una critica dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente, del clima. Molto forte come performance.

Carlos Ramazzotti su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Era il mio e il suo giorno preferito in quella che è la nostra pausa pranzo ogni giorno insieme dalle 13 alle 15 il sabato fino alle 16 con il meglio della musica italiana. In arrivo per noi ci sono anche i Negramaro.

ordine contro Lau, Serena Brancale, siamo a Bari, Levante, siamo a Caltagirone, Delia, siamo in questo comune bellissimo, Paternò, in provincia di Catania, il loro paese, il nostro paese, il sud, su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi, ciao Raffaele, buon lavoro assolutamente anche a te, un abbraccio anche a Nello che fa una riflessione rispetto all'opera di cui abbiamo parlato prima, quella presente alla Biennale di Venezia, con una donna che sale su una corda e fa da batacchio di una campana, cioè per un minuto, una volta all'ora, questa donna, che sicuramente è un'acrobata, viene sbattuta a destra e a sinistra e scende frastornata. Lui dice, Nello, alla donna nuda abusata come batacchio in una campana mi è venuto lo sconforto e l'angoscia. Nello, in realtà è proprio questo il potere e la forza di quest'opera, perché vuole mettere in scena proprio gli abusi che le donne costantemente vivono e subiscono, quindi vederlo esplicitato e rappresentato in una maniera veramente crudele, perché se vi capita il video guardatelo, è crudele, ci fa, forse ci colpisce profondamente. È chiaro che per chi ha già una sensibilità molto spiccata è ancora più forte il colpo. Speriamo che arrivi a chi deve arrivare questo tipo di messaggio.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio a 1,09 euro al letto. Solo nei punti vendita in Campania e Calabria.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Voglio dirti quello che penso, fatti morire nello stesso momento.

0: in tutta la vita erano i ricchi e poveri.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È l'album più bello della musica italiana, leggermente di parte per annunciare questa canzone di Francesco De Gregori, che dà anche il nome a tutto il disco. È la storia di una donna che decide di seguire l'amore, una circense, e lascia il suo baraccone, la donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

feci la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

0: siete su Radio Kiss Italia. Questa era Ti sento e la sento, la sto per sentire, un'amica ai nostri microfoni. Mary, benvenuta, ci sei?
1: Buongiorno, sì, grazie.
0: Ciao, ciao, benvenuta. Lo so, non ti aspettavi una telefonata, grazie, di Radio Kiss Italia.
1: Infatti, non mi aspettavo, è stata una sorpresa.
0: Ti abbiamo disturbato, che facevi di bello?
1: Facevo lezione, sono un insegnante di scuola guida.
0: Ah, tu fai la teoria o la pratica?
1: La teoria.
0: La teoria. Ah, pare che negli ultimi anni siano diventati più difficili i test, è vero, confermi?
1: E infatti ci vuole un pochino più di impegno.
0: Sì, ne parlavamo proprio qualche giorno fa in pausa pranzo. Ma non è questo il motivo per cui ti abbiamo chiamato. Ti abbiamo chiamato, intanto parto da una domanda. Ma per caso conosci un certo Walter?
1: È mio marito.
0: Da quanti anni?
1: Il 15 maggio sono 40 anni che siamo sposati.
0: Il 15 maggio 40 anni. Noi ci siamo un po' anticipati. Lui si è un po' anticipato. E quindi ti leggo questo messaggio per te, che è di una bellezza incredibile. Dice questo: è vero che l'amore col tempo cambia, infatti oggi ti amo più di sempre. Grazie per avermi regalato la tua vita e il tuo splendido sorriso.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ti sta ascoltando, voleva appunto che ti arrivasse questo pensiero, anche una canzone che ascolteremo tra poco di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, ma voi ne avete superati altro che mille. E 40 anni, come li descriviamo?
1: Alti e bassi, e l'importante è sopportarsi a vicenda e supportarsi.
0: Sì, sostenere sempre i momenti positivi e negativi, sicuramente
1: è giusto.
0: È difficile poi nel momento buio. Come ti ha conquistato Walter?
1: Eravamo a scuola, mi ha conquistato con la sua dolcezza.
0: Oh, che bello questo. Ti lascio qualche secondo prima di salutarci, se vuoi dire qualcosa a lui.
1: Festeggeremo il 15, speriamo che sia ancora una lunga vita insieme.
0: Merita, abbraccio forte forte, è stato davvero bello.
1: Grazie, anch'io,
0: sentirti e conoscere la vostra storia. Auguri di cuore da Radio Kiss Kiss Italia, insieme ascoltiamo Claudio Baglioni.

continua ad essere di una bellezza devastante questa canzone. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, erano gli anni 90, ritrovate all'interno del nostro momento speciale, quello che viviamo ogni giorno con le vostre dediche, le vostre sorprese alla radio. Quindi se vi va di approfittare di questo momento, di fare come ha fatto Walter, scegliere una canzone e dedicarla alla persona del cuore, scriveteci. Il nostro numero lo conoscete, dai che lo conoscete, sempre lo stesso, 347 49 00 29. Vi aspettiamo, prenotatevi.

Laura Pausini immensamente su Radio Kiss Italia, grazie, immensamente grazie per essere stati con noi. Il nostro appuntamento ritorna, se vi va, domani a partire dalle 13. Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore, prima ancora l'informazione di te, 3D meteo. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Baci baci da Sara Lotta, buona giornata, a domani.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Italia da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni al sud Italia. Saranno dei rovesci di passaggio, ma potrà scapparci anche qualche temporale intenso, specialmente sul versante adriatico. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, si toccheranno ancora localmente i 22-24 gradi. Per la giornata poi di giovedì inizialmente il tempo sarà stabile, una maggiore variabilità nella seconda parte del giorno con dei piovaschi a carattere sparso. Attenzione però al vento, questo sarà l'elemento principale della giornata, si farà sentire in particolar modo sul versante tirrenico e su quello ionico. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Calianò con Maria Silvia Malvone.
1: Una giornata meteorologicamente ballerina per questo giro di boa della settimana. Buon mercoledì, ben trovati a tutti voi. Da me Maria Silvia Malvone, Walter Gentile che si è posizionato alla parte tecnica dopo Gianni Sorrentino, Maggie Sardelletto in redazione e naturalmente un ringraziamento e un abbraccio alla nostra Sara Lotta per aver condotto pausa pranzo. Si parte così con una bella comitiva, Takagi e Chetra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie.

Samurai J, ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 9 minuti dopo le 15, siamo partiti con un nuovo appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no, in uno dei posti per me più belli del mondo, Radio Kiss Kiss Italia, questo studio tutto azzurro, bianco, mi piace sempre stare qui, però ogni tanto un viaggetto ci sta, magari anche sotto consiglio delle varie classifiche che ogni anno ci dicono quali sono i luoghi più belli del mondo. Una è stata lasciata proprio rilasciata in primavera e la classifica dei luoghi più belli del mondo nel 2026 punta su esperienze autentiche, paesaggi mostruosi.

dove montagna e oceano si incontrano in percorsi di trekking che sono veramente spettacolari. Secondo posto il Parco Nazionale di Komodo in Indonesia, che è molto famoso per i draghi di Komodo, ma anche per le barriere coralline, le mangrovie, le spiagge rosa che rendono unico questo sistema. In questa classifica ci sono anche dei luoghi diversi, come la Morgan Library and Museum di New York e la Valle del Douro, che si trova in Portogallo, che è famosa per i vigneti terrazzati e borghi storici. Al quinto posto invece c'è Big Sur in California, dove ci sono scogliere mozzafiato e accessi limitati che garantiscono un fascino esclusivo. Attenzione, perché nella top 10 c'è anche l'Italia, con due posti molto diversi tra di loro. Ve li sveleremo tra pochissimo nel corso di questa prima parte di Italia sì, Italia no. Avevamo

Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai Ragni su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 347 49 00 29, passate a trovarci con un messaggio, un saluto, una nota audio, un emoji, qualsiasi cosa vi connetta a noi. Lucio Dalla con questa canzone scritta da Samuele Bersani, canzone.

0: vite.
1: Cioffie e Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Classifica 2026, una delle tante che ha svelato i luoghi più belli del mondo per quest'anno. E oltre ai Picos di Europa in Spagna, il Parco Nazionale di Komodo in Indonesia, la Morgan Library and Museum di New York, la Valle del Duro in Portogallo e il Big Sur in California, c'è anche l'Italia. Attenzione, Bologna settima, che offre piazze medievali, torri e mercati, ma soprattutto una tradizione gastronomica unica. Un posto completamente diverso da Bologna, ma sempre in Italia, si trova all'ottavo posto dei 10 luoghi più belli del mondo, e parliamo di Capotesta in Sardegna, che è, insomma, un posto meraviglioso perché ha delle rocce che sono scolpite dal vento, acqua turchese, sentieri panoramici. Entrambe le mete comunque confermano il ruolo centrale dell'Italia in quello che è il turismo internazionale. A completare la top 10 ci pensano le cascate Vittoria, che si trovano tra lo Zambia e Zimbabwe, tra le più imponenti al mondo, e la valle del Punaka in Bhutan, che coniuga cultura e paesaggio incontaminato. La classifica Time Out 2026, insomma, questa classifica molto importante, ci spiega come i luoghi più belli non siano soltanto dotati di bellezza visiva, ma offrono appunto esperienze autentiche e memorabili. Vabbè, comunque prendete nota, magari se avete la possibilità visitate uno dei luoghi più belli del mondo 2026.

0: detto, il progetto è splendido. Ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, parmigiano reggiano DOP 24 mesi a 1,79 euro letto. San Montana, barattolino classico 500 grammi a 2,39 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: la mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un uomo che soffre perché non è ricambiato dalla donna che ama per cercare di dimenticarla si convince di potersi circondare di 10 ragazze e di vivere l'amore solo come piacere fisico, senza sentimenti, ma in realtà non ce la fa perché pensa sempre a lei. Lucio Battisti dal 1969, 10 ragazze per me.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di un concept caffè, insomma un luogo veramente molto bello, con un'idea che nasce in Corea, sbarca a Parigi, ma a questo punto io la vorrei anche in Italia, perché in un'epoca in cui si mandano note audio, quindi i messaggi poi magari si perdono nel deserto digitale, a Parigi c'è un posto che invita a fare esattamente il contrario: fermarsi, respirare e scrivere. Caffè Pli non è appunto una caffetteria, è un luogo che è stato costruito attorno alla memoria, all'attesa, alla forza delle parole che sono scritte a mano. Si trova nell'undicesimo arrondissement e offre un'esperienza veramente insolita: scrivere una lettera destinata al futuro. Quale futuro? Può essere indirizzata a se stessi. Io lo farei personalmente, cioè scriverei una lettera alla me di non lo so, tra 20 anni, a un partner, a un amico lontano, persino a qualcuno che ancora non fa parte della propria vita. Poi si sceglie la data della spedizione, che sia appunto un anno, 5 anni o addirittura 20, come dicevo io, anche se sono impaziente, non so se saprei effettivamente aspettare. Comunque c'è tanta carta decorata, adesivi, timbri vintage, penne colorate, un'atmosfera intima quasi sospesa chiaramente in quest'epoca. Quindi davanti ad una tazza di tè o anche un dolce, gli ospiti si siedono e iniziano a scrivere. C'è chi racconta paure che oggi sembrano enormi, chi annota sogni da realizzare, chi lascia consigli al proprio io del futuro sperando di aver trovato un giorno le risposte che oggi mancano. Quindi poi c'è un momento molto suggestivo che arriva proprio alla fine. La lettera viene chiusa con la cera lacca, come accadeva secoli fa, un gesto lento che trasforma una semplice pagina in una piccola capsula del tempo emotiva, così si legge nella descrizione di questo caffè veramente molto particolare. Vabbè, speriamo che la copino questa idea, la portino anche in Italia, perché veramente molto interessante. Abbiamo proprio perso l'abitudine di scrivere le lettere, come si dice, a futura memoria. Adesso Biagio Antonacci, questa è la sua novità, You and Me.

Gerardi l'ha trovato, ma non ho più la mia città su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. 15:57, ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Italia sì, Italia no, dopo la stessa di Alessandra Amoroso.

Tiziano Ferro e Giorgia, superstar su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malbone. Alla parte tecnica c'è Walter Gentile, qui accanto a me in redazione la nostra Maggie Sardelletto. Parliamo di sicurezza stradale, cose che cambiano nel nostro continente, quindi in Europa, perché dal 7 luglio 2026 tutte le auto che sono state immatricolate nell'Unione Europea dovranno essere equipaggiate con il sistema di segnalazione luminosa di frenata d'emergenza. Si tratta di una misura che è stata introdotta nell'ambito della sicurezza stradale dell'Unione Europea con un obiettivo ben chiaro: ridurre i tamponamenti, che ancora oggi sono tra gli incidenti più frequenti. Un funzionamento molto semplice: come funziona? Quando il veicolo fa una frenata brusca, generalmente sopra i 50 km orari, le luci di stop iniziano a lampeggiare rapidamente e in alcuni modelli possono anche attivarsi le quattro frecce, quindi un effetto visivo molto importante che serve ad aumentare quella che è la percezione del pericolo da parte di chi segue. Quindi in questo modo si migliorano anche i tempi di reazione e si riduce quello che è il rischio di impatto. Questo sistema, secondo le stime future, può contribuire a guadagnare fino a 4,5 metri di spazio di arresto, che sono potenzialmente decisivi, direi di sì, in situazioni critiche. Quindi una misura veramente molto molto importante. Noi continuiamo con la musica, poi magari facciamo quattro chiacchiere o un saluto se vi va al 347 49 00 29.

Ernia Berlino in questo pomeriggio insieme. Se vi va, scriveteci al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. C'è Laura Pausini con Gente a seguire, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, e parleremo proprio di lui e di quante probabilità l'Italia di vincere all'Eurovision.

0: sì.
1: Riproduciamo la standing ovation per Sal Da Vinci, così come è stato fatto all'Eurovision per Sempre Sì. Noi naturalmente tifiamo per lui, ci è voluta quasi una vita intera, 13 tentativi andati a vuoto prima di arrivare all'Ariston, un terzo posto nel 2009 che sembrava già il massimo raggiungibile, almeno fino all'ultima edizione del Festival di Sanremo, vinta proprio da Sal, e poi con la partecipazione all'Eurovision, ironie, polemiche, sdegno, chi più ne ha più ne metta, però ci sono delle ragioni concrete per cui Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, abbia le carte in regola per poter addirittura vincere, perché allora innanzitutto è una canzone che funziona anche fuori dall'Italia, non era mai successo fino ad ora nella storia dell'Eurovision, se non dopo i Måneskin, perché prima non avevano viralizzato, prima di approdare all'Eurovision, una canzone che appunto è stata riconosciuta in tutto il mondo, cantata in tante lingue, parla di un tema universale che è il matrimonio. Poi i bookmaker, quindi i dati alla mano, lo mettono già in top 5. Poi prima di arrivare a Sanremo, Sal Da Vinci aveva già dimostrato di sapere attraversare i confini, perché Rossetto e Caffè, pensate, ha superato i 120 milioni di visualizzazioni su YouTube, doppio disco di platino e 450 milioni di interazioni complessive tra streaming e video su TikTok. Ha una carriera chiaramente da professionista vero, e questo vogliamo veramente sottolinearlo, una gavetta lunghissima, è stata la vittoria più combattuta di Sanremo, perché ha prevalso su Saif con un margine di soli 0,3 punti percentuali, nella super final ha primalso invece con il 22,2% dei voti. E poi c'è il fattore Big Five, perché tutti si chiedono come mai l'Italia va di diritto in finale. Vero, spieghiamo, perché l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Eurovision Song Contest e in quanto membro dei Big Five partecipa direttamente alla finale senza passare dalle semifinali, ed è praticamente una delle emittenti tra i cinque paesi che contribuisce anche di più al sostegno di quella che è l'Eurovision. La community internazionale poi è divisa, e questo è un punto di forza, perché se ne parli bene o se ne parli male, purché se ne parli, diciamo. E poi l'esibizione di Sal con un vero e proprio matrimonio sul palco, dei ballerini bravissimi, insomma, questi sono sicuramente dei buoni motivi, e ripetiamo, noi lo sosteniamo, non possiamo fare altro. Francesca Michelin, che all'Eurovision è approdata in passato, l'ascoltiamo però con Vulcano.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, Granarolo, latte UHT HD da un litro a solo un euro. Ace, detersivo liquido, 27 lavaggi a 2,29 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Serena Brancale, Anna McCore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1976, uno storico successo dell'Italia nella 65esima edizione della Coppa Davis, il più importante torneo per le nazionali di tennis maschile, che per la prima volta è stata vinta dagli azzurri. Nello stesso anno ascoltavamo Madame di Renato Zero.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Gemelli diversi Mary su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Siete reduci da un primo appuntamento, prossimi ad un primo appuntamento? Se sì, attenzione ai troppi complimenti, perché magari c'è chi arriva al primo appuntamento con fiori, chi con una valanga di complimenti, ma quando le lodi diventano troppe, qualcosa non convince, perché quello che può sembrare romanticismo immediato spesso viene interpretato come love bombing. Ormai è una parola che conosciamo, una strategia basata su attenzioni premature molto intense che rischiano di creare un rapporto, un inizio artificiale. Secondo un sondaggio di una famosa app di incontri, oltre la metà delle giovani donne considera i complimenti eccessivi una cosa insomma poi da evitare, quello che rende l'uomo una red flag, ovvero vattene via, non vai bene, cartellino rosso, perché il sospetto è che dietro la pioggia di apprezzamenti ci sia un tentativo di accelerare i tempi per farsi piacere. Attenzione ai complimenti che vengono reputati peggiori, perché tra i comportamenti più mal tollerati, e questo lo diciamo anche agli uomini, emergono i paragoni con le ex, che sono particolarmente considerati fuori luogo già nelle fasi iniziali. Ma vale anche per le donne, i paragoni con l'ex non si fanno. Questo tipo di commento crea disagio, nonostante magari sia mascherato da complimento, tu sei più della mia ex, oltre a suggerire un coinvolgimento emotivo poco chiaro. Poi commenti intimi troppo diretti non si fanno, perché molte donne indicano come motivo sufficiente per interrompere subito la conoscenza. Comunque vabbè, la cosa giusta secondo me è un flusso spontaneo durante il primo appuntamento, senza esagerare soltanto per catturare l'attenzione, quindi questo ci sta. Bundabash, tutta un'altra storia.

ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani con dalle 15 alle 18 sempre con Italia sì Italia no. Chi arriva? Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu, grazie a Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita a costo della vita, politica per le famiglie e imprese, il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. Meloni nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso, che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, e alle opposizioni ha assicurato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Antivirus, il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sul turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Intanto nel paese è salito ad almeno 12 morti il bilancio dei 7 raid aerei israeliani condotti oggi. L'Air Force One, con a bordo il presidente statunitense Donald Trump, è atterrato a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche che sventolavano bandiere americane e cinesi. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Domani Trump incontrerà Xi Jinping, al quale ha fatto sapere chiederà di aprire alle grandi imprese statunitensi. Torniamo in Italia, la cronaca. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia residente a Piacenza è in buona condizione di salute, lo riferisce la procura, aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport e calcio, questa sera alle 21 finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, i nerazzurri freschi di scudetto per il double, la squadra biancoceleste per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, lesione al retto femorale, questo è l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti dopo il problema accusato ieri nel match agli internazionali d'Italia. Oggi al Foro Italico in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Codar per un posto in semifinale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Kiss Kiss Italia.
6: Diamo il via anche a questo mercoledì sera insieme. Grazie come sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Ci siamo sempre noi a rendere il cielo più blu.
7: Il cielo è sempre più blu.
6: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 13 maggio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile e arriva anche Vasco Rossi con il suo brano Vieni qui.

Samurai J e la sua ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon mercoledì sera a tutti, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica. Ecco, io devo dire questa cosa, davvero non c'è limite alla follia, resto veramente senza parole per questo motivo che vi racconto. Un bimbo di 11 anni stava passeggiando per le strade di Andria con il suo fratellino. A un certo punto sbuca questo cane inaspettatamente e gli morde il polpaccio, quindi fa male ovviamente al bimbo, ma la cosa che fa veramente stranire, per non utilizzare altri termini, è che c'era anche il padrone di questo cane che, invece di soccorrere il bimbo o quantomeno aspettare la famiglia che arrivasse in soccorso, ha deciso di fare questa cosa. Ecco, ha preso una banconota di 20 euro, l'ha lasciata a terra dove era il bambino ovviamente lì dolorante e se n'è andato. Ma questa è la storia. Ovviamente adesso le forze dell'ordine lo stanno cercando, non si sa ancora l'identità di quest'uomo, ovviamente per omissione di soccorso, e quello è il minimo. Ma poi io dico, fare un gesto del genere, che già è un bimbo di 11 anni che viene aggredito da un cane, ora già è sbagliato che vai via, partendo da questo presupposto, ma il gesto di lasciare 20 euro a terra, che cosa sta a significare? Io sono senza parole, ecco perché ritorno poi a dire il fatto che non c'è limite alla follia. Voi che cosa ne pensate al riguardo? Diteci la vostra al 347 49 00 29 tramite il nostro numero WhatsApp. Alfa e Manu, ciao. Nel frattempo, a me mi piace.

Stessa direzione Paolo Aiezzi su Radio Kiss Kiss Italia. Ecco, come bisogna combattere lo stress quotidiano, esiste il termine micro joys. Ecco, di cosa stiamo parlando? Sì, sono proprio le micro gioie, ovvero brevi esperienze di piacere o gratitudine che interrompono la routine. In Italia amiamo tanto effettuare queste micro gioie. Sono infatti gesti semplici nel quotidiano, spesso anche molto veloci, ovvero bere un caffè con calma, fare una passeggiata dopo il lavoro, ascoltare una canzone che ci piace, ricevere o fare una telefonata a una persona cara. Ecco, questi sono gesti che all'apparenza possono sembrare semplici, in realtà sono quelle micro gioie che riducono, secondo gli esperti, quei picchi di stress che accumuliamo durante il giorno, e sono accessibili nell'immediato, non c'è bisogno di organizzazione. Ecco che gli esperti appunto ci danno questi suggerimenti: utilizziamo le micro gioie per cercare di distrarci dallo stress che può derivare dal lavoro o da qualsiasi altro fattore, naturalmente. Quindi godiamoci anche le micro gioie che possono renderci le giornate più piacevoli. Arriva Mahmood dal 2020 con il suo brano Rapide.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio a 1,09 euro al letto. Solo nei punti vendita in Campania e Calabria.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Coez e Fra Quintale, Alta Marea.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Celebre brano di Umberto Tozzi del 1981 che racconta una notte speciale, un momento di abbandono e di vita vissuta intensamente. Per i bellissimi arriva Notte Rosa.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Tommaso Paradiso ci riporta sul palco dell'Ariston con il suo brano I Romantici su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua invece il nostro viaggio nella musica italiana, facciamo tappa nel 2002 con Francesco Renga, Sto già bene.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: La voce di Ermal Meta, l'unico pericolo su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di stress e quali sono le possibili soluzioni, come ci suggeriscono gli esperti. A quanto pare il 41% degli italiani preferisce di gran lunga un momento intenso e felice che dura anche solo un'ora, anziché qualcosa di più duraturo. Stiamo parlando delle microgioie, a che cosa facciamo riferimento? Tipo bere un caffè con calma, fare una passeggiata dopo lavoro, insomma ascoltare una canzone che ci piace. Queste piccolissime gioie che possono calmarci dallo stress quotidiano. A proposito di stress, che cosa vi stressa maggiormente? Ascoltiamo il nostro amico Vincenzo.
1: Buonasera Alessio. Vincenzo,
0: ciao Vincenzo.
1: Il mio lavoro consiste nella gestione clienti e recupero credito.
0: Sì.
1: Non ti dico, quando chiami i clienti che devono pagare e non ne vogliono sentire,
0: immagino.
1: Che stress, mamma mia. Però per fortuna la sera, quando torno a casa,
0: sì,
1: tra moglie e figli, no, meglio il lavoro,
0: No, ma non ci credo, non è vero. Anche quelle sono microgioie quando si ritorna da lavoro e ti aspetta la tua famiglia, anche se magari ci scappa quel litigio, che quello non manca mai quando si torna a casa. Però comunque anche quello fa parte delle microgioie quando si torna a casa dalla famiglia, magari si cena insieme, si guarda un film e ci si rilassa dopo lo stress del lavoro, che quello ovviamente non manca mai. Arriva Emma Marrone con il suo brano Io di te non ho paura.
2: Di me e questo tempo, io di te ancora non lo so, tu di me la voglia di cadere.

0: arrivato il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Tony Renis. Sarà lui il protagonista del live di fine giornata con Fiorello, con il brano Quando, direttamente dal Festival di Sanremo 2020. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile alla parte tecnica. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!
1: Are you ready?

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate il tempo perso, si poi rimane, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Esiste tempo che passate tempo per si può rimanere.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su KissKiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su KissKiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.